No, si sa, piace, piace da morire. Se a qualcuno piace Fred, beh, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Niente rose, tutte spine, leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky pure al cine, se mi cercano sono sventole. A qualcuno piace Fred, sì, cosa c'è?

Belle curve mi compiaccio, sempre in quarta io me le faccio. Bevo tutto senza ghiaccio e le bambole mi capiscono. A qualcuno piace frezzè? Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. A qualcuno piace frezzè? A qualcuno piace frezzè? Se a qualcuno piace frezzè, beh, sono qua, sono qua.